0: più quello che doveva arrivare.
1: La maleta Rubén con R de Remember.